0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana y Belinda.
2: ¿Sientes el bajo?
3: Eso es calidad HD.
2: Solo en magia.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana y Belinda.
2: Magia 101.
3: Una 26.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana y Belinda. Más música.
2: Estás en Magia 101.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En celulares y con audífonos, siente la diferencia.
2: Magia 101.